Set me, ji sas miro, apo fa, bose sto miro. Apo fa, bose sto miro, u set si miro.